voi stessi e poi con gli altri. Per rabbia vi sfogate. Non è corretto.

sgarrate e voi banditi, pirati e contrabbando. È da parecchio che vi

Ogni martedì la storia del rock, il rock, la musica, gli artisti, i segreti. Alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Vi aspettiamo!

Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

0: paga mai in tribuna. Andreotti! Ma lasciatelo in pace, poverino. Questo dargli addosso è tipico italiano. Chi incasina il partito?
1: Andreotti.

sacco di legno sull'onda. Dopo l'assestamento le auto saranno più rare e finiranno per scomparire come lampare sul mare.

storia del rock, il rock, la musica, gli artisti, i segreti, alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Vi aspettiamo!

Questa è la storia di un ragazzo che abitava in una strada di periferia. E in fondo un po' assomiglia al ragazzo di Via Gluck, anche se i suoi problemi sono un po' diversi.

È ora di finirla di buttar giù le case per fare i prati. Cosa ci interessano a noi i prati? Guarda quello lì, doveva sposarsi, gli ha buttato giù la casa, non può più sposarsi. Roba da matti. Io non capisco perché non buttano giù i palazzoni del centro, quelli lì sì che disturbano, mica le case in periferia. Ma...

emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

Le Alpi, si sa, sono un muro di sasso, una diga confusa, fanno tabula rasa di noi che qui sotto, lontano più in basso.

0: ora ti saluto.
1: È quasi sera, si fa tardi, si va a vivere e a dormire da Las Vegas a Piacenza.
0: Fari per chilometri ti accecano, testardi,
1: ma io sento che hai pazienza, dovrai ancora sopportare.

Alla sera vedo donne bellissime da Venezia arrivare fin qua e salire le scale e frusciare come mazzi di rose. E il profumo rimane nell'aria quando la porta si chiude ed allora le immagino nude aspettare. Sono attrici scappate da Roma o cantanti non ancora famosi che si fermano per una notte, per una stagione. Al mattino non hanno pudore quando scendono per colazione, puoi sentirle cantare. Se quest'acqua di lago fosse acqua di mare,

puttani. C'è chi dice che sono banditi e chi dice americani. Io mi chiedo che faccia faranno a trovarmi in cucina e se vorranno qualcosa per cena. Se quest'acqua di lago potesse ascoltare, quante storie potrei raccontare stasera. 15 anni sbranati dalla primavera, scarpe rotte che pure gli tocca di andare.

Ogni martedì la storia del rock, il rock, la musica, gli artisti, i segreti. Alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Vi aspettiamo!

Samantha scende le scale in un policentro attrezzato comunale. 30 anni e poi l'appartamento sarà suo, o meglio, i suoi genitori che ogni mese devono strappare il muro.

Stai ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre, puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre, puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338-56-94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

Francisca è stanca di posare per un uomo che dipinge e non la può guardare.

Ogni martedì la storia del rock. Il rock, la musica, gli artisti, i segreti. Alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Vi aspettiamo!

degli occhi tuoi cominceranno piano a guardare indietro, un tempo già lontano, senza parlare e senza più recriminare su ciò che si poteva fare e che non è successo mai, ma qualche cosa rimane negli occhi tuoi.

volto, poi si scoprirà segnato da tante storie che nessuno ha raccontato, senza finale. Una commedia musicale.

si comincia e ho ancora la forza di guardarmi attorno mischiando le parole con due pacchetti al giorno di farmi trovare lì

su una luna per la sua corazza, nessun uomo nella sua fumosa notte al suo fianco.

ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338-56-94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

ci sarà forse ancora appesa in qualche angolo, o a macchiare di ricordi un muro dell'associazione bocciofila modenese, fra mucchi di coppe e trofei vinti in tornei ogni volta del secolo, glorie oscure di eroi dell'appunto, del volo, delle bocciate secche e tese, quella foto sul pallaio presa una sera di quasi estate con me e Cencio vicini fintamente assorti a guardare il punto, perché l'umorismo popolare volle immortalare assieme a me il gigante e Cencio il nano, viso già d'uomo serio,

diverse avventure di cosce e di seni, che poi ci sparava a brutto muso. E noi lì ad ascoltarlo sorridendo, senza razzismo né voglia, ma senza capire ciò che voleva essere anche lui, solo un normale adolescente ottuso. Eppure usava lo stesso barbaro gergo e gli stessi jeans consumati, e amava gli stessi film di Bossoli e Marines, lunghi mari giapponesi. Parlava di rock e fumetti e non perdeva i cartoni animati. Come noi guardava esplodere il mondo

cosa pensava lontano da noi, cosa sognava quando era da solo, con le stesse voglie e con gli stessi eroi.

Ma il tempo piottoso di noi incalza per tutti, sia per i giganti che i nani. Immaginavo allora che ognuno sarebbe finito in un proprio circo personale. Vincenti o perdenti non importa, ma quasi mai secondo i propri piani. Con la faccia tinta, sul trapezio, fra i leoni, solo attenti a non farsi troppo male. Qualcuno mi ha detto che vivi in provincia con una ballerina bulgara o rumena. Chissà se hai poi trovato di dentro la tua vera altezza. Addio amico venuto dal passato per un momento appena. Addio giorni andati in un soffio, amici mai più incontrati.

0: sei?
1: Dimmi che non so come... devo fare.
0: Ma chi sei?
1: Va bene.
2: Non so,
1: non so,
0: come
1: io,
0: non so.
1: Enzo, vedi tu.
0: Come vedi tu? Ma chi cazzo sta parlando?
3: Ma ci deve essere un rientro. Pronto?
0: Oh.
3: Lei che numero ha fatto?
1: Va bene.
3: Va bene cosa?
0: Arrivederci.
1: Sì, no, voi, sì. Non so. Voi...

Ogni martedì la storia del rock, il rock, la musica, gli artisti, i segreti. Alle 21:30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Vi aspettiamo!

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi, così dolce e preoccupato, così sempre attento, forse

che mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani, qualcuno è pronto e qualcun altro è perso, prima di

ricordi Zerbo, 10.000 persone, si giocava a fare Woodstock sulla riva del fiume. C'era l'acqua, il sole, non c'era la corrente, ma anche con poca musica non importava niente. E all'Ambro del 74 la sensazione che per la prima volta ci fosse dell'organizzazione, che si stesse

qualsiasi cosa con un'energia nuova. Ma ora del 76 il mito era crollato, perso nei calci ad un pollo surgelato, tra fiumi di cazzate nella foto del momento, ci si prende a sprangate anche dentro al movimento.

cambiato nome, si chiama Majid e si veste da arancione. Mario m'ha dato i suoi quadri ed è andato giù in Brasile a cercare la fortuna, un nuovo sogno da realizzare. E noi invece anche stasera siamo qui a suonare, inseguendo un sogno e perché è un gran bel mestiere. Forse sono cambiato, o solo un po' cresciuto, ma nella musica ribelle io ci ho veramente più.

Io ragazzo di campagna, un po' ingenuo provinciale, tanti sogni nel cassetto, tanta voglia di cantare. E girando per il mondo ho imparato a rispettare i proverbi che mia nonna mi faceva recitare. Moglie buoi dei paesi.

Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

scivo sporco e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto. Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la rete, altrimenti avrei fatto il prete. Avrei lasciato il paese fuggendo via a cercare fortuna in Albania.

Ogni martedì la storia del rock, il rock, la musica, gli artisti, i segreti. Alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Vi aspettiamo! Elevator going up!

Alla sera vedo donne bellissime da Venezia arrivare fin qua e salire le scale e frusciare come mazzi di rose. E il profumo rimane nell'aria quando la porta si chiude ed allora le immagino nude.

per una stagione. Al mattino non hanno pudore quando scendono per colazione, puoi sentirle cantare. Se quest'acqua di lago fosse acqua di mare,

0: C'è chi dice che sono banditi e chi dice americani. Io mi chiedo che faccia faranno a trovarmi in cucina e se vorranno qualcosa per cena. Se quest'acqua di lago potesse ascoltare.
1: Stai ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre, puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre, puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

18 anni e si sente tanto sola, ha la faccia triste ma non dice una parola, tanto è sicura che nessuno capirebbe, e anche se capisse di certo la tradirebbe. E la sera in camera prima di dormire legge di amori e di tutte le avventure, dentro nei libri

ascolta la sua cara radio per sentire un po' di buon senso da voci piene di calore e le strofe languide di tutti quei cantanti con le facce da bambini e con i loro cuori in fretta. Ma da qualche tempo è difficile scappare, c'è qualcosa nell'aria

collezione e conosce a memoria ogni nuova formazione. E intanto sogna di andare in California o alle porte del cosmo che stanno su in Germania. Oh. E dice qua da noi in fondo la musica non è male. Quello che non reggo sono solo le parole, ma poi le ritrovo ogni volta che va fuori. Dentro ai manifesti ho scritto sopra i muri.

cercare di cambiare, nessuno ci potrà fermare, nessuno ci potrà fermare, nessuno ci potrà fermare, se ci mettiamo tutti a lottare per cambiare.

Con il tuo esile corpo hai fermato un carro armato. Bastava un ordine e saresti stato schiacciato.

con il tuo esile corpo hai fermato un carro armato. Bastava un ordine e saresti stato schiacciato.

Buonasera e bentrovati all'ascolto di Radio Bachita Web. Tra qualche minuto inizierà il programma dedicato alla storia del rock. Questa sera continuiamo il capitolo dedicato a Levi e Hard e Heavy Rock. I protagonisti della serata sono le band Foreigner, Journey, la solista Pat Benatar e infine gli Asia. Rimanete con noi, rimanete con Radio Bachita Web, tra qualche minuto iniziamo.

Ogni martedì la storia del rock, il rock, la musica, gli artisti, i segreti. Alle 21:30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Vi aspettiamo!

Buonasera e bentrovati all'ascolto di Radio Bachita Web, appuntamento con la storia del rock. Continua il capitolo dedicato all'hard e heavy rock. Questa sera parleremo nell'ordine di quattro band: i Foreigner, i Journey, Pat Benatar e infine gli Asia. Vi ricordo che siete sempre con noi con Radio Bachita Web. Il nostro numero di telefono è 338 5694 250. Le nostre mail sono radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it. Anche stasera siamo in diretta dalla nostra pagina Facebook. Oltre i siti e piattaforme e aggregatori internazionali sui quali è presente la nostra emittente web. Rimanete con noi.

Bene, abbiamo ascoltato questo brano di hard rock puro, erano gli Iron Maiden con The Fallen Angel. E proseguiamo, anzi entriamo nel vivo proprio del nostro programma, la storia del rock, hard e heavy rock, cominciando a parlare dei Foreigner. Bene. Compatti, fragorosi, grintosi, i Foreigner, gruppo anglo-americano di rock pesante e patinato, esordiscono nel 1977 con Foreigner, 5 milioni di copie vendute negli Stati Uniti, grazie anche a un'intensa programmazione radiofonica. Sempre accompagnati dal successo, forse proprio per questo non sono stati molto amati dalla critica, ne hanno goduto insieme a band come i Reo, i Speedwagon, gli Styx, gli Asia, di grandi consensi presso la stampa. In realtà i Foreigner hanno contribuito in maniera determinante all'affermazione di quel tipo di rock indirizzato al pubblico più maturo, che negli anni 70 ha decretato il successo definitivo dell'album a 33 giri rispetto al singolo a 45. La band nasce a New York nel 1976. L'idea è di Mike John, un musicista di lunga militanza nel giro rock. Abbandonata la Gran Bretagna all'età di 18 anni, Mike gira l'Europa al seguito del gruppo Nero e Gladiator. Scioltosi, quest'ultimo raggiunge la Francia, dove rimane per collaborare con alcuni artisti locali, tra cui Johnny Hallyday, l'Elvis Presley francese. Il fatto che sia John ad accompagnare il francese a Londra per alcune sedute di registrazione gli permette di mantenere saldi i contatti con il circuito britannico. Così, quando nei primi anni 70 Mike si stanca del lavoro in Francia, non ha nessun problema a rientrare nel giro. Dopo aver lavorato come musicista di studio con Peter Frampton e George Harrison, forma i Wonderville con il tastierista Gary Wright, ex Spooky Too. Il gruppo non ha molta fortuna e questo li spinge a formare gli Spooky Toot, che alla fine degli anni 60 avevano goduto di un discreto successo. I nuovi Spooky Toot incidono tre album prima di sciogliersi nel 74, anno in cui Wright si mette in proprio. Dopo una breve esperienza come discografico, successivamente come secondo chitarrista del gruppo di Leslie West, John torna a New York con qualche soldo in tasca e con l'idea di formare una sua band, i Foreigner. Il progetto prende forma solo qualche mese più tardi, in seguito all'incontro con il multistrumentista inglese Ian MacDonald, già membro dei King Crimson nel periodo mitico dell'album In the Court of the Crimson King, siamo nel 1969, e con l'inserimento nel gruppo del tastierista Al Greenwood, del bassista Ed Gagliardi, entrambi provenienti dagli Storm, e del batterista Dennis Elliott. Manca ancora il cantante, che dopo una breve ricerca viene trovato in Lou Gramm, ex Black Sheep, artista in possesso di una voce potente e originale. La decisione finale è presa dopo l'incisione della canzone Feel Like the Fifth Time, la stessa incisione inviata come provino all'Atlantic procura ai musicisti un vantaggioso contratto. E noi ci fermiamo e, se non ricordo male, andiamo ad ascoltare proprio il brano appena citato. Feel Like the Fifth Time, sono i Foreigner.

E abbiamo così ascoltato il primo disco dei Foreigner in scaletta, ed è quello che ho appena citato, Feel Like the First Time. Proseguiamo e chiudiamo con questo gruppo nordamericano. Il primo album, che porta il titolo, prendendo il nome del gruppo, Foreigner, esce dopo un anno di lavoro in studio e una meticolosa preparazione. È il marzo 1977 quando il disco arriva nei negozi. Non passano che poche settimane e il singolo Feel Like the First Time lo spinge in testa alle classifiche. Da questo momento il gruppo è abbonato al successo. L'album seguente, Double Vision 78, contenente le canzoni Hot Blue Dead e Blue Morning Blue Day, scatena l'entusiasmo anche del pubblico giapponese, australiano ed europeo. Il terzo LP, Id Game 79, preceduto dalla sostituzione di Gagliardi con Rick Will, fa registrare vendite milionarie grazie anche alla presenza di una splendida canzone come Dirt White Boy, che ascolteremo dopo. Il 33 però non viene giudicato dagli stessi Foreigner come particolarmente significativo. Nel 1981, dopo l'abbandono di McDonald e Greenwood, esce l'album 4, in cui oltre ai musicisti ai superstiti Foreigner compaiono ospiti Hugh McCracken, Junior Walker, Thomas Dolby, con brani come Urgent, Jukebox, Ero e la ballata Waiting for a Hero Like You. Il 33 diventa un clamoroso successo mondiale, secondo nella classifica USA e ottava in Gran Bretagna. È dello stesso periodo il maestoso tour mondiale che li vede protagonisti per un intero anno nei più grandi stadi, sempre di fronte a un pubblico eccitatissimo. Nel 1982, altra mossa commerciale azzeccata, esce Record, album che raccoglie tutti i migliori brani del gruppo. Nei primi anni, i mesi del 85, i Foreigner pubblicano Agent Provocateur, 33 giri che ricalca il successo dei lavori precedenti, mostrando però anche il limite di una formula consolidata e un po' ripetitiva. Un buon risultato lo ottiene invece il singolo I Want Know What Love, che scala le classifiche di mezzo mondo. Il successo però non si ripete con Inside Information, album che denuncia una certa crisi creativa del gruppo. Questa forse è la ragione per cui Lou Gramm e Mike John pubblicano gli 89 ciascuno un album solista. Naturalmente non si aggiunge nulla di nuovo al rock facile dei Foreigner. E dunque, prima di passare al gruppo che segue, vi faccio ascoltare il brano che ebbe notevole successo un po' in tutto il mondo. Dirty White Boy, i Foreigner.

Molto bene, abbiamo così ascoltato questo secondo e ultimo brano dei Foreigner, Dirty White Boy. Proseguiamo con la storia del rock qui dai microfoni di Radio Bachita Web, il brutto viso che vedete su Facebook è il mio, sono Marco Cerbi. Hard e Heavy Rock è il capitolo di cui stiamo parlando in quest'ultimo periodo. Altro gruppo del genere sono i Journey. Poco conosciuti in Italia, i Journey nascono nel 73, fondati da Neil Sean e Greg Rowley, due musicisti che avevano collaborato con Carlos Santana. E soprattutto il desiderio di Sean, chitarrista, di avere uno spazio a propria disposizione per poter esprimere, che spinge i due a lasciare Carlos. Così, dopo aver chiamato George Tickner, che se ne andrà molto presto per dedicarsi alla medicina, pre-riprense già con i Tab e Ross Valory già con Steve Miller, vengono fondati i Journey. I primi tempi sono traballanti e dopo solo pochi mesi Prince ritorna a suonare con i Tab, sostituito da Hansley Dunbar, personaggio dal passato frenetico, spesso a suonare con Frankie Zappa, Jeff Beck e David Bowie. Finalmente, nel 1973 esce il primo album Journey ed è subito intuibile quale sarà il programma musicale del gruppo: a suonare una musica di facile ascolto, aggressiva ma non volgare. Con l'inserimento di Steve Perry come cantante, la band fa un salto di qualità e dopo Look Into the Shooter 76 e Next 77 e con Infinity 78 si affaccia prepotentemente al successo. Nel 78 Dunbar viene allontanato dal gruppo, entrerà nei Jefferson Starship non senza risvolti legali per questioni di soldi ed è sostituito da Steve Smith con alle spalle un passato nell'ambiente jazz rock. I Journey comunque continuano a mietere successi pubblicando a ripetizione dischi fortunatissimi come Evolution 79, Departure 80, l'antologia In the Beginning 80, il Live Capture 81, la partecipazione alla colonna sonora del film Tron 82, Frontier 83, fino alla Raised on Radio del 1900. 86. Bene, ci fermiamo per andare ad ascoltare un loro disco. E vi dico subito, si tratta di Don't Stop Believin'. Sono i Journey da Radio Bacchetto Web.

E abbiamo così ascoltato I Journey con Don't Stop Believin'. Salutiamo i nostri amici che ci seguono da Fontenuova, Pino e Maria. E abbiamo risolto, volevo aggiornare, il problema del contatore delle persone collegate, perché abbiamo avuto dei problemi fino a stamattina. Non so se hanno ripristinato la funzionalità di Alexa, non ho provato stasera, poi magari più tardi proviamo. E continuiamo. Lasciamo da parte i Journey, è stata, diciamo, un'estemporanea, e andiamo a parlare più ampiamente invece di Pat Benatar, la donna rock. Quello tra il rock e le donne è un amore intenso ma travagliato e spesso costellato di molti ostacoli. Un esempio tipico di questo rapporto difficile è Pat Benatar. Pat Benatar, affacciata sulla scena rock all'inizio degli anni '80, a differenza di altre donne di quel periodo, Debbie Harry, Pat Smith, non si è mai nascosta né dietro a una super femminilità artificiosa né sotto una patina di androginia intellettuale. È semplicemente rimasta se stessa, una delle tante ragazze della grande provincia americana che, impazzite per il rock and roll e indossati jeans e giubbotti di pelle, sognano di cantare un giorno su un palco. Pat questo sogno lo ha realizzato, anzi, per qualche anno è stata un ospite fissa delle classifiche. I suoi tour di concerti hanno spesso raggiunto risultati record prima che inevitabilmente il declino arrivasse anche per lei. Per comprendere il personaggio basta rileggere una sua dichiarazione del 1982. Io non sono una musicista d'avanguardia e non ho nemmeno speciali messaggi politici da trasmettere. Sono soltanto una ragazza che canta del buon rock and roll, tutto qui. Ed è proprio questo il segreto del suo successo. I ragazzi e soprattutto le ragazze vedono in lei una compagna che a forza di volontà e tentativi è riuscita a sfondare. Nata a Brooklyn nel 1953, Pat Andrzejewski, questo è il suo vero nome, cresce a Lindenhurst, un sobborgo di New York abitato da famiglie appartenenti alla media borghesia. La sua infanzia è felice e la sua adolescenza trascorre con impegni simili a quelli di tante altre ragazze. Diventa cheerleader, frequenta le feste, fa un po' di beneficenza. Il padre è un operaio e la madre è una cantante che aveva avuto anche la possibilità di entrare nel coro del Metropolitan, ma poi aveva abbandonato la carriera proprio a causa della nascita di Pat. L'opera lirica è di casa in famiglia. Il nonno materno era un amante della musica di Verdi e quindi a 9 anni inizia a cantare pensando proprio di seguire le orme materne e diventare un giorno una soprano. Ma quello è il periodo della British Invasion. Tutti i ragazzi degli Stati Uniti scroprono i Beatles e i Rolling Stone e anche la piccola Pat ne è coinvolta. In quel periodo studiavo con un grande insegnante di canto, ho seguito anche qualche corso alla Juilliard, il conservatorio più prestigioso d'America, dichiarerà la Benatar, ma poi ho capito che la mia strada era un'altra. E noi vedremo qual è la sua strada. Intanto però ci fermiamo per una prima pausa musicale e andiamo ad ascoltare il primo disco in scaletta di Pat Benatar. Si tratta di Heartbreaker. Arriva il disco.

Bel disco, devo dire, scoppiettante, al punto giusto, una donna rocker. Stiamo parlando di Pat Benatar. E continuiamo e concludiamo con la storia di questa scoppiettante cantante rock nordamericana. Sempre nel 1980 la cantante va in tour come spalla dei Doobie Brothers, accentuando la propria immagine femminile, stanca di essere considerata un ragazzaccio. Così, sempre più spesso, sotto il giubbotto indossa tutine aderenti, corpetti di pizzo, sete svolazzanti. Nel 1981 esce Precious Time, coprodotto dall'amato Neil Geraldo, ma l'LP tradisce qualche segno di stanchezza e spinge la giovane cantante a dichiarare: "Credo sia capitato a tutti. Si aspetta un'intera vita che accada qualcosa e poi, quando ti arriva il successo, ti accorgi che non sei preparato a sopportare le nuove responsabilità nei confronti del pubblico e di te stessa." Il 33 vende comunque più di 2 milioni di copie grazie anche a un imponente tour di concerti, confermando tra l'altro il desiderio della Benatar di rivisitare canzoni di altri artisti. Questa volta è il turno di Helter Skelter dei Beatles. Il 1982 è l'anno migliore per Pat. A febbraio si sposa con Gerardo nell'isola hawaiana di Maui, mentre nel suo gruppo entra il tastierista Charlie Giordano, che regala alla musicista un suono più aggressivo. Nasce così il quarto album, Ghe Nervous, che vede in copertina la cantante imprigionata in una camicia di forza. Durante il fortunato tour successivo viene registrato l'album dal vivo Live from Earth. Nel 1984 esce Tropico e poche settimane prima della pubblicazione del singolo Love is a Battlefield, sul cui retro appare la canzone Her My Heart, scritta da Giorgio Moroder e contenuta anche nella colonna sonora del film Remake, del remake del film Metropolis. Nel febbraio 85 Pat diventa mamma. Verso la fine 85 la Benatar pubblica il nuovo album Seven the Hard Way, riprendendo Room of Gloom, un classico degli autori Holland, Dodgy Holland. E infine nel 88 esce Wide Awake, che la conferma nell'Olimpo del rock americano di alta classifica. Ci fermiamo, altro disco per Pat Benatar. L'abbiamo appena citato, è il disco scritto dal notissimo Giorgio Moroder, autore della musica dance italiana e internazionale degli anni 80. Il disco che voglio far ascoltare si intitola Her My Heart, Pat Benatar.

Non male, dai, una bella canzone. Io me l'aspettavo molto più ritmata ed era My Hair di Pat Benatar. Accantoniamo Pat Benatar per andare a parlare dell'ultima band in scaletta. Sono gli Asia si tratta di un supergruppo, ma andiamo per ordine. Gli Asia, intanto ci facciamo vedere. E gli Asia nascono quasi per caso alla fine del 1981, in seguito all'incontro di quattro protagonisti del rock anni 70. Carl Palmer, prima batterista degli Atomic Rooster, e poi del famoso trio Emerson, Lake e Palmer. John Wetton, cantante e bassista già con i King Crimson, Steve Howe, mitico chitarrista degli Yes, Geoffrey Downes, tastierista sempre presente sulla scena musicale inglese. A spingerla alla costituzione di un tale sodalizio è Davide Geffen, abile produttore discografico, che da pochi mesi aveva fondato una nuova etichetta, la Geffen, appunto. Completa il quadro di questa operazione il disegnatore inglese Roger Dean. Dalle sue matite erano uscite tutte le più belle copertine degli Yes, oltre a quelle per Uriah Heep, Osibisa, Babe Ruth e altri gruppi del periodo. Dean firmerà tutte le copertine dell'Asia con uno stile sempre oscillante tra sogno, esotismo, magia e fantasia. È l'autunno del 1982 quando viene pubblicato Asia, il primo album del gruppo. Wheaton e Downes sono gli autori del maggior numero di brani. La produzione, curata da Mike Stone, è di prima qualità. Il successo in tutto il mondo è clamoroso, favorito anche dal singolo Heat of the Moment. La critica ironizza un po' su questo ritorno dei dinosauri, ma il pubblico accoglie volentieri gli Asia e ovunque i risultati commerciali sono positivi. Il disco funziona bene e riesce a tenere testa a concorrenti temibili e più giovani quali Duran Duran, i Clash e i Police. Non passa molto tempo ed ecco che nell'83 arriva nei negozi il secondo album, Alpha. Quello di dare un titolo che inizi con la vocale A sarà un vezzo dichiarato del gruppo. In Alpha il suono è ancora più studiato per conquistare il mercato americano. La coppia d'autori Wheaton e Downes firma tutti i 10 brani. Il primo singolo di successo è Don't Cry. Ma in generale tutte le canzoni sono piccole sinfonie di 4 minuti che vengono appena integrate da soli e parti strumentali. È a questo punto che gli Asia si imbarcano per un lungo tour mondiale, durante il quale si esibiscono anche in Italia. E il gruppo, oltre al repertorio dei due album, presenta altre composizioni, soprattutto degli Yes, in un amalgama di alto gradimento per il pubblico più nostalgico. Nel 1985, con il terzo album Astra, realizzato con il chitarrista Mandy Meyer, che sostituisce Steve Howe, si conclude l'avventura musicale degli Asia. Pur ricalcando i lavori precedenti, Astra risente di una certa ripetitività e lo stesso hit single Go è meno potente. Termina così la parentesi sonora di un supergruppo dagli equilibri incerti, ma che per 3 anni e nei 3 album prodotti ha saputo offrire al pubblico buone emozioni. E noi andiamo ad ascoltare un loro disco nella speranza di emozionarci anche noi. Il brano dell'Asia e degli Asia che voglio far ascoltare si intitola Heat of the Moment e arriva.

Bene, allora abbiamo così ascoltato anche quest'ultimo disco in scaletta, erano gli Asia con Heat of the Moment. Si chiude qui questa puntata della storia del rock dedicata al hard e heavy rock. La prossima settimana continueremo partendo dagli Boston e poi i grandi Toto. Intanto domani vi ricordo che torna quello che le canzoni non dicono, e non dietro le quinte, dei maggiori successi internazionali e italiani, sempre alle 21:30. Arrivato a questo punto possiamo far partire la sigla perché il programma termina qui. Ringrazio tutti per l'ascolto e vi do appuntamento con la storia del rock il prossimo martedì, sempre alle 21:30. Buonasera a tutti da Marco e a tutto lo staff di Radio Bachita Web. E adesso la sigla, la conoscete tutti, ormai è una sigla storica, sono gli Iron Maiden con The Fallen Angel. Buonanotte a tutti.

Ogni martedì la storia del rock, il rock, la musica, gli artisti, i segreti. Alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Vi aspettiamo!

alternati. Eppure un sorriso io l'ho regalato e ancora ritorna in ogni sua estate. Quando io la guidai o fui forse guidato a contarle i capelli con le mani sudate. Non credo che chiesi promesse al suo sguardo, non mi sembra che scelsi il silenzio, la voce. Quando il cuore stordì, e ora no, non ricordo se fu troppo sgomento o troppo felice.

ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre, puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre, puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

Yep.

che perdi col tutto la vita.

questa era Baila Morena. E adesso, se avete ancora voglia di guidare nel buio, restate con me. Il prossimo brano vi porta dal tramonto fino all'alba. Ma attenti a quello che desiderate. Certe ossessioni mordono. Questa è Ossessione, solo su Radio Brunori.

0: devo correre, correre, correre, correre.
1: Anna, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

Enigmatici, la storia del rock, il rock, la musica, gli artisti, i segreti. Alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Vi aspettiamo!

Quando ero piccolo mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani. E da marzo a febbraio mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli e di buoi, sui fatti miei e sui fatti tuoi. E al Dio degli inglesi non credere mai. E quando avevo 200 lune, forse qualcuna è di troppo, rubai il primo cavallo e mi fecero uomo, cambiai il mio nome in coda di lupo, cambiai il mio pony con un cavallo muto, e al loro Dio perdente non credere mai.

mio nonno, crocefisso sulla chiesa, crocefisso con forchette che si usano a cena. Era sporco e pulito di sangue e di crema.

anni e non puzzavo più di serpente. Possedevo una spranga, un cappello e una fionda e una notte di gala con un sasso a punta. Uccisi uno smoking e glielo rubai. E al dio della scala non credere mai.

E poi tornammo in Brianza per l'apertura della caccia al bisonte. Ci fecero l'esame dell'alito e delle urine, ci spiegò il meccanismo un poeta andaluso. Per la caccia al bisonte disse: il numero è chiuso. E un Dio a lieto fine, non credere mai. Ed ero già vecchio quando vicino a Roma, a Little Big Horn, capelli corti generale, ci parlò all'università dei fratelli tute blu che seppellirono le asce. Ma non fumammo con lui, non era venuto in pace. E a un Dio fatti il culo, non credere mai. E adesso che ho bruciato 20 figli sul mio letto di sposo, che ho scaricato la mia rabbia in un teatro di posa, che ho imparato a pescare con le bombe a mano, che mi hanno scolpito in lacrime sull'arco di Traiano, con un cucchiaio di vetro scavo nella mia storia, ma colpisco un po' a casaccio perché non ho più memoria. E a un Dio, e a un Dio, e a un Dio, e a un Dio, è un Dio senza fiato, non credere mai.

vanno via e non tornano più, non danno neanche il tempo di chiamarli e non lasciano niente, non scrivono dietro il mittente e nelle stanze trovo solo luci spente. Sapeste che pena per chi organizza la scena restare dietro al banco come un cane con la sua catena.

Radio Battuta, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytownerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

costruzione di un amore, spezza le vene te.

Ogni mercoledì alle ore 21:30 Marco Gerbi presenta Notturno Italiano, contenitore culturale e musicale in diretta con gli ascoltatori. Non mancate!

Questa notte non è normale. Io ci provo ma non riesco a dormire. Tutto il mondo entra dalla finestra. Mille voci nella mia

quando il fiato ferma il tuo pensiero prima che si infranga, e lasciami filtrare lento e indisturbato, fammi riposare, lascia che io rimanga qui. Toglimi lo sguardo, toglimi il respiro, togli i tuoi pensieri da una bocca che non può parlare senza più ferire.

sul cuore fino a quando passa questa mia paura, questo mio terrore di guardarti dritto in fondo agli occhi e di scoprire ciò che pensi veramente tu di me. E lasciami qui, qui, tu lasciami qui, perché qui, qui c'è un tetto di stelle, e un oceano di pelle, e un deserto di voci, e un tepore di baci, perché qui,

Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

mia madre ha un mulino e un figlio infedele, gli inzucchera il naso di torta di mele, mia madre e il mulino son nati ridendo, volta la carta c'è un pilota biondo, camice di seta, cappello di volpe, sorriso d'atleta. Angiolina seduta in cucina che piange, che mangia insalata di more, ragazzo straniero ha un disco

0: Madame Adore ha perso 6 figlie tra i bar del porto e le sue meraviglie.
1: Madame Adore sa puzza di gatto, volta la carta e paga il riscatto.
0: Paga il riscatto con le borse degli occhi, piene di foto, di sogni.

sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

del mare, quando ingorga gli anfratti si ritira e risale, e il lenzuolo si gonfia sul cavo dell'onda, e la lotta si fa scivolosa e profonda.

spiagge ai fianchi, tonnara di passanti. Oltre il muro dei vetri si risveglia la vita, che si prende per mano a battaglia finita. Come fa questo amore che dall'ansia di perdersi ha avuto in un giorno la certezza di aversi?

gente come un innocente che non c'entra niente. Fretta come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così fu quell'amore dal mancato finale,

Ogni mercoledì alle ore 21:30 Marco Gerbi presenta Notturno Italiano, contenitore culturale e musicale in diretta con gli ascoltatori. Non mancate!

Stai ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre, puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre, puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

Stai ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.